0: La mente è come l'ombrello. Per funzionare deve essere aperta. Radio Birichina. No problem.
1: Birichina notizie.
2: Aggiornamento delle 2 della notte, ben ritrovati. Negli Stati Uniti si avvicinano le elezioni di midterm in programma per novembre e Donald Trump dice fateci finire il lavoro e ogni americano avrà $5,000. La legge elettorale in aula alla Camera a partire dal 28 settembre, soglia al 42%, senza ballottaggio. Dal premio all'indicazione del premier ci sono molte novità nella riforma. E tiene ancora a banco il dibattito politico sull'uomo rilasciato dopo aver ferito 2 agenti di polizia, Petrucci, Fratelli d'Italia.
3: Chi aggredisce un poliziotto deve rispondere della propria responsabilità. Servono certezza della pena e rispetto per chi ogni giorno difende i cittadini. Per Fratelli d'Italia la tutela delle forze dell'ordine è una priorità.
2: Arrivano le norme europee sugli affitti brevi, centrodestra in rivolta. Arriva la soglia 8 per le zone con stress abitativo e ci saranno più poteri per gli enti locali. Il commissario europeo all'edilizia abitativa Dan Jorgensen dice saranno misure utili in molte città, ma dobbiamo ammettere che ciò è ben lungi dal risolvere tutti i nostri problemi. È tutto, a più tardi.
1: Birichina Notizie.

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

0: Birichina. Birichina. Radio Birichina. No problem.
1: Birichina notizie.
2: Bentrovati, apriamo con la questione carburanti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto, il taglio delle accise è stato prorogato di un'altra settimana e dunque la misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. Legge elettorale, centrodestra unito sulle preferenze, sia il testo della maggioranza, la soglia per il premio resta al 42%, è stata poi abbandonata l'altro ieri l'ipotesi ballottaggio. Il 15 settembre ci sarà il voto finale, il 28 il testo andrà alla Camera. Il commento lapidario di Carlo Calenda, Azione.
3: Fatela finita, chiudete sta legge elettorale, chiudete questo discorso sulle primarie, perché altrimenti prima o poi ci vengono a prendere coi forconi. Ed è non è una questione di anni, è una questione di mesi.
2: Economia, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. I mutui variabili vanno così verso un aumento da circa 600 euro. Cambia il decreto fentanyl dopo il furto di 80 fiale all'ospedale israelitico di Roma. Ci saranno farmaci nelle cassaforti e con controlli periodici ogni 48 ore. Il via libera è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni. C'è stata anche una stretta sugli oppioidi. Questo è tutto, a risentirci alle 4.
1: Birichina Notizie.

Lasciati stupire ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

Se stanotte non sai cosa fare, ascolta musica, musica bella, musica no problem, quella di Radio Birichina.

Chi se ne va della vostra vita non crea vuoti, ma spazi. Su Radio Birichina diamo spazio alla bella musica. Sempre.

0: Macchina Notizie.
1: Bentrovati. Appalti pubblici come politica industriale. L'Unione Europea punta ad un uso della spesa dei comuni, delle regioni e di altre amministrazioni per sostenere l'industria europea. Innovazione, ma anche innovazione, sicurezza economica e filiere meno dipendenti dall'estero. È centrale nella riforma della Commissione Europea che introduce un quadro comune per la preferenza su un mercato che vale circa il 15% del PIL UE, 2.000 miliardi di euro. Le altre notizie: il match di primo turno delle qualificazioni dell'ultimo US Open tra la 19enne argentina Luisina Giovannini e l'azzurra Lucia Bronzetti si è trasformato in un caso che ha riacceso i riflettori sulle questioni etiche nel tennis professionistico. La United States Tennis Association ha infatti inflitto alla giovane tennista sudamericana una sanzione economica di $20,000, poco più di 17.000 euro, per violazione della norma sul massimo impegno. In arrivo una nuova canzone di Elisa, King Suji, in uscita per Island Records e Universal Music Italy. È caratterizzata da un ritmo incalzante e anticipa l'omonimo album dell'artista, atteso per il 27 novembre. È tutto.
0: Birichina Notizie.

anche questo giorno è finito. Forse non tutto è andato come avremmo voluto, ma i sognatori non si scoraggiano mai. In fondo, domani è un altro giorno. Domani è un'altra storia. Buonanotte, Radio Birichina, no problem.

L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo. Il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. Radio Birichina, no problem!

Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby,

0: 5 minuti cosa fate voi? Ah, deve ancora andare Silver? E allora mandiamolo!
1: Di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.

0: di Radio Birichina. I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05. Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 5:07.
2: Ragazzo.
1: Birichina notizie.
3: Bentrovati, apriamo con la questione carburanti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto, il taglio delle accise è stato prorogato di un'altra settimana e dunque la misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. Legge elettorale, centrodestra unito sulle preferenze, sia il testo della maggioranza, la soglia per il premio resta al 42%, è stata poi abbandonata l'altro ieri l'ipotesi ballottaggio. Il 15 settembre ci sarà il voto finale, il 28 il testo andrà alla Camera. Il commento lapidario di Carlo Calenda, Azione.
4: Fatela finita, chiudete sta legge elettorale, chiudete questo discorso sulle primarie, perché altrimenti prima o poi ci vengono a prendere coi forconi, ed è, non è una questione di anni, è una questione di mesi.
3: Economia, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, i mutui variabili vanno così verso un aumento da circa 600 euro. Cambia dal 2027 il calcolo ISEE e l'assegno unico sarà più ricco. Dal prossimo anno potrebbero arrivare 104 euro in più per figlio. Non c'è altro, a risentirci al prossimo appuntamento tra un'ora circa.
1: Birichina Notizie.
0: Radio Birichina.

0: solo cambiato orario. Oggi invece ci sono.
1: Sì, va.
0: Niente, buon fine settimana.
1: Sì.
0: A te, a tutti i nostri amici radioascoltatori. Oggi è venerdì 11 settembre.

0: Fede, aspetta che c'ho Joe dal profondo notte. Però ci siamo sentiti ieri mattina, Joe. A farfugliato a Lauro, aspetta, pronto.
1: Buongiorno Joe, da scrivere al profondo notte. Lo so che ho scritto ieri. Buongiorno e buona temperatura a tutti.
0: Sì,
1: aspetta. Se era possibile ascoltare oggi una canzone Pink Floyd.
0: Dai, Pink Floyd.
1: On te. Turmingo
0: Hawaii.
1: Non so come cavolo l'ho pronunciato, però forse tu hai capito. Ciao Joe!
0: Glielo diciamo in coro. Se non le sai le cose, se non le sai le lingue,

C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Onestimo.
1: Buongiorno Radio Birichina.
0: Buongiorno
1: Massimo, vi chiamo da Mestre.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare Because the Night di Patti Smith.
0: Fantastica.
1: Grazie. Buona giornata.
0: Ciao, buona giornata anche a te, ragazzo.

0: Buongiornissimo.
1: Anzi, grande Joe, suona meglio l'americana.
0: Grazie.
1: Buongiornissimo, Angel camionista, direzione sì. Le trafode del Mont Blanc per rientrare in Italia.
0: Va bene.
1: Un salutone a te, tutto lo staff, tutti i birichini, ti lascio un gettone.
0: Sì, grazie.
1: Perché tanto sono sicuro che te sia la grande, quindi.
0: Angelo!
1: Hai un bagaglio culturale a livello di musica e non solo molto più grande,
0: Angelo,
1: io, quindi vado sul sicuro.
0: Angelo,
1: no, no, buon fine settimana a tutti.
0: Ciao Angelone, anche te quando lanci i messaggi.

0: ce la farò. E poi mi arriva anche mitraglietta con il lentone da bombolone da barba papà, proprio pronto.
1: Ciao Giovanni, oh, ciao di Birichina. Sono sì. mitraglietta Roberto sì. Lodi.
0: Sì.
1: Sto andando a lavorare, faccio Lodi Brescia, sto andando a Brescia.
0: Sì.
1: Facendo la premi non c'è in giro un cane, non c'è in giro nessuno, quindi sì. c'è tutto buio.
0: Sì.
1: Ho messo l'aria tiepidina che si sta bene perché è un po' freschino.
0: Sì.
1: Mi piacerebbe sentire una canzone di Vecchioni che non passa mai.
0: Sì.
1: I Barba Papà.
0: Che bella che sei. Non ce l'ho
1: vabbè,
0: qua.
1: Se non la metti, vabbè, sicuramente non la metterai. E... anche Lucia San Siro.
0: Ecco questo.
1: Lucia a San Siro.
0: Sarei tentato, mitraglietta!
1: Buona giornata. Un bacio!
0: Beh, sì, sicuramente Cinzia di Ferrara se la ricorda perché no, noi si guardava il cartone animato di Barba Papà, c'era barba bella, barba brutto, Barba Papà, cioè, più o meno così. Vieni con noi dai Barba Papà, Barba Papà, grande Vecchioni, però ve lo passo con Lucia San Siro.

magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Luci a San Siro, Roberto Vecchioni su Radio Verichina, buongiorno. Da Milano a Roma quanto ci impiega, aspetta, quanto ci impieghiamo da Roma a Milano? Ciao, ce la farò mai.
2: La cremina,
1: sì.
2: Bisogna mettere musica che spacca,
1: sì.
2: Per cambiare le sorti di questo venerdì.
1: Sì.

0: Cristina di Treviso.
1: Ciao. Sì.
0: Vado a lavoro.
1: Sì.
0: È da un bel po' che non ci sentiamo, quindi.
1: È vero.
0: Oggi volevo richiederti una canzoncina.
1: Sì.
0: Di Bonnie Tyler, di It's a Heartache.
1: Sì.
0: Che si pronuncia così. Spero tu stia bene.
1: Sì.
0: Che bello che sta arrivando l'autunno. E buona giornata a tutti.
1: Va
0: grazie.
1: Bene.
0: Ciao ciao.
1: Ciao ragazza, ciao.

0: forse. Abbiamo qua, non mi ricordo più, sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Sì. Sì. Dica.
1: Buon fine settimana a tutti. Luciano Bergamo.
0: Grazie.
1: Sempre in pista. Oggi avrei una richiesta, vorrei sentire

0: Gli spariamo stamattina solo patapin e patapon. Buongiorno Ross, queste sono le puntate che lei adora, è pronto?
1: Buongiorno Radio Cristina, sì. Sono Vittoria dalla provincia di Brescia.
0: Sì.
1: E questa mattina, se sì. possibile, mi piacerebbe ascoltare Born to be Alive di sì. Patrick Hernandez.
0: Ecco.
1: Mi ricordo i miei inganni. Più giovani, diciamo.
0: Va bene, d'accordo.
1: Buona giornata a tutti, buon venerdì, un bacione.
0: Ciao ragazza.

0: Pronto?
1: Ciao Gio.
0: Ciao.
1: Detto il Batacchi, ufficio Pacchi di Castelfranco Veneto. Sono Ivan da Bergamo.
0: Ciao.
1: Vuoi farmi ascoltare nel giardino di Tamara?
0: Sì.
1: Della società.
0: Sì, della società.
1: Ciao.
0: Della società. Ma hai ripreso Tamara perché hai sentito che c'è Tamara qui con me che mi sta pulendo. Poi mi fa anche trucco e parrucco. E poi è la strana società. Anche te, Ivan di Bergamo. Se non le sai le cose, diciamolo assieme, dai.

detto 72. Quanti anni avevo il 72? 9 anni e 0. Ed ero già un esperto di lenti, non di disco limone ancora per me. Era troppo presto.

0: Uno gettone, metta io, metta tu. Ciao, bye!
1: Ciao, sembra proprio lui, ogni volta lo sei. Perché non mi chiudi la telefonata una volta dicendo parola di Francesco Amadori? Va bene, qual è questa? San Francisco Village People.

0: mondo.
1: Buongiorno Radio Birichina. Ciao Joe.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare Think della sì. più grande cantante di tutti i tempi.
0: Per me va bene. Per me va bene.
1: Sono Vincenzo da Magenta.
0: Ciao, ciao ragazzo, Vincenzo di Magenta.

0: diciamolo.
1: Ciao Gioe, una buona giornata.
0: Ciao
1: a tutti i birichini.
0: Sì.
1: Sono Francesco da Montebelluna.
0: Sì.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Nato Zero,
0: sì,
1: Il Triangolo.
0: Va bene.
1: E dedicarle le mie due belle bamboline che stasera ci vediamo.
0: Care.
1: E un abbraccio a tutti. Grazie e buona
0: ciao
1: giornata.
0: Ciao.

0: Stare Schizzo.
1: Buongiorno Giovanni.
0: Sì.
1: Buongiorno a tutti i birichini. Giuliano Schizzo.
0: Sì.
1: Brescia.
0: Sì.
1: È qui in ascolto come sempre.
0: Bene.
1: E il gettone è tu Giovanni. Dai che venerdì.
0: Grazie.
1: Non ti piace? Stai a casa.
0: Sto a casa domani.
1: Ciao a tutti. Ciao ciao.
0: Sto a casa. Maria, pronto.
2: Buongiorno Gio. Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Sono Maria di Tradate.
0: Sì.
2: Passavo per un saluto e
0: sì.
2: auguro a tutti un buon fine settimana.
0: Grazie.
2: Un abbraccio.
0: Ciao ragazzi, vi abbraccio anch'io. Ci ritroviamo lunedì come al solito, ore 5 del mattino. Ecco, l'ho messo da parte il mio gettone e lo adopero adesso per chiudere la trasmissione.

0: mattina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 6:01.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila! La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800 651 651.

Riccardo Del Turco, 1966 su Radio Birichina, alle 6 già da 8 minuti, ragazzi. Buongiorno e bentrovati, finalmente venerdì. Oggi una bella giornata insieme alle vostre richieste qui al 393-7366-770. Lo sapete che Birichina vi regala sempre quello che voi avete voglia di ascoltare. Ci sono i Pooh in arrivo dal 1984 con La mia donna, e tra poco in diretta con le vostre voci.

0: Pooh con la mia donna alle 6:13 su Radio Birichina. Buongiorno.
1: Buongiorno Dolce Rosa.
0: Grazie.
1: Sono Luca, impiegato del volante da Avanzago. Ascoltiamo questa poesia oggi come Mona Lisa di Mango e la dedichiamo a tutte le donne, soprattutto alla mia. Un saluto alla scuderia Assi e buon venerdì.
0: Grazie Luca, buon weekend e buon

0: anche gli anni 90 ci hanno regalato delle bellissime canzoni come questa di Mango, come Mona Lisa, alle 6:17. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, buongiorno Radio Birichina. Dalla 1 vi ascolto in streaming, mi chiamo Paolo e sono particolarmente innamorato della musica soul. Oggi mi piacerebbe condividere con tutti voi una canzone, un classico dell'etichetta di Miami, TK Records, di proprietà Henry Stone, quelli che hanno praticamente partorito Casey and the Sunshine Band, Timmy Thomas, tutta una serie di artisti strepitosi, Little Behavior e anche e soprattutto Benny Lattimore, che ci ha lasciato qualche giorno fa. Fra tutti i successi, milioni di successi di questa etichetta, c'è questa canzone che io reputo indimenticabile, insuperabile, I Get Lifted, Benny Lattimore.
0: Eccola qui, solo per te.

cantante e pianista, lui è tale Benny Letimore. Se qualcuno volesse googolare, lo sappiamo che queste non sono sonorità che si sentono troppe volte sulle radio, purtroppo, ahimè. Ringraziamo il nostro caro amico che ce l'ha richiesta, che ci ha fatto scoprire questa nuova canzone, e ritorniamo in Italia con Riccardo Cocciante e Paola Turci, E mi arriva il mare.

0: Che bella coppia, Amy arriva al mare, Riccardo Cocciante e Paola Turci alle 6:27 in questo momento. Questa è Radio Birichina, buongiorno.
1: Buongiorno Rosa e buongiorno agli ascoltatori. Ciao Giovanni dalla provincia di Treviso.
0: Benvenuto su Birichina Giovanni, che cosa farai in questa giornata un po' uggiosa?
1: Ma io adesso sono pensionato da 4 mesi, alla mattina presto vado a camminare, faccio 4, 5, 6 chilometri, dipende da... Adesso sto facendo la mia passeggiata mattutina e poi vediamo come si imposta la giornata.
0: Hai trovato qualche hobby da coltivare magari in queste giornate?
1: Beh,
0: da quando
1: allora
0: sei in
1: no,
0: pensione?
1: No, allora io sono presidente di 2 associazioni di volontariato.
0: Ho capito.
1: Ne ho da fare, insomma.
0: Hai il tuo bel da fare, bene, bene, dai. Allora, Giovanni, ascoltiamo una canzone.
1: Sì, allora, se c'è una canzone di Raffaella Carrà, della grande Raffaella, che in realtà passa poco in radio e anche in TV, diciamo, ed è Forte, Forte, Forte.
0: Va
1: Mi
0: bene.
1: Sembra che sia delle metà degli anni 70, 74, 75, quindi è
0: 76.
1: Ecco, sì, più o meno.
0: Ok, allora, per le canzoni che non si sentono abitualmente in tutte le radio, sappiate che c'è Birichina che recupera dagli archivi.
1: Bravissimi.
0: Grazie Giovanni per aver fatto riscoprire ai birichini questa canzone. Ti auguriamo una buona giornata.
1: Io mi ascolto dall'inizio, dal 1989, quindi...
0: Ah, che bello, quindi...
1: Poi c'era, allora, una volta ascoltavamo Radio Monte Carlo, quando ancora non c'erano le radio private, e c'era una trasmissione molto simile alla tua, che si chiamava Fate voi stessi il vostro programma, ed era condotta da Luisella Berrino. Magari gli amici che ci seguono dal Piemonte, dalla Lombardia, forse la ricordano, quelli che sono già in età, perché giovani no.
0: Va bene, dai. Grazie per l'info, Hai aperto un altro vaso di Pandora con questa affermazione. Grazie Giovanni, buona giornata.
1: Buona giornata a voi, ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. La Raffa Nazionale, Forte, Forte, Forte.

0: se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Berichina. Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio. Radio Birichina, la forza di agire sempre.

0: È il suo giorno oggi, Pupo, tanti auguri a lui nel giorno del suo compleanno. Nasceva nel 1955 e tanti auguroni anche a voi se festeggiate. Lui, cantautore, showman, autore di canzoni importantissime, come sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, importanti per la musica italiana, chi fermerà la musica, insomma, lui è bravo a fare un po' tutto. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Davide e vi ascolto in FM dalla provincia di Modena, oggi direzione Ravenna. Mi chiedevo se era possibile ascoltare la canzone I'm Going Down di Bruce Springsteen. Grazie mille e una buona giornata a tutti.
0: Grazie a te Davide, ti accompagniamo al tuo viaggio.

0: La canzone giusta per accendere il vostro weekend con il boss. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, buongiorno a tutti i birichini in ascolto. Sono Fabrizio da Attimis, provincia di Udine.
0: Buongiorno.
1: Augurandovi un buon venerdì e un buon fine settimana. Mi piacerebbe ascoltare La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla. Ciao a tutti e buon lavoro a chi va al lavoro.
0: Grazie Fabrizio, mandi anche a te buona giornata. Lucio Dalla con La Sera dei Miracoli.
2: È la sera dei miracoli, fai attenzione.

0: sera dei miracoli, Lucio Dalla, alle 6:48. Buongiorno Giovanni, buon venerdì.
1: Buongiorno, perché tu sai che se io non arrivo prima delle 6:50, poi mi chiama la Anna, mi dice: ma non vai da Rosa oggi?
0: Allora, siamo qui in diretta anche con qualcuno al telefono. Buongiorno.
2: Ehi là, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Gringo, come stai, Gringo?
2: Ehi là, ciao.
1: Ciao, allora, chi sei?
2: Ciao, mi chiamo Carlo.
1: Ciao Carlo, di dove sei Carlo?
2: Belluno.
1: Di Belluno, lo sai che c'è una cosa che noi faremo a Belluno la settimana prossima che, se ti interessa, ti possiamo anche regalare?
2: Ma certo tesoro, dimmi cosa.
1: Due biglietti, ti piace il mondo circense, gli spettacoli?
2: Certo, mi piace il mondo circense, certo che mi piace.
1: E allora guarda, Rosa ti spiega tutto, perché Rosa è brava.
0: Venerdì prossimo, il 18, quindi tra una settimana, a Belluno, in zona Carossa, ci sarà il Circo Magico. Quindi potrebbero anche farti sparire,
1: esatto,
0: Giovanni.
1: mi tolgono proprio dalla radio, via, non c'è più.
0: Birichina vi regalerà due biglietti a te, ma anche ad altri ascoltatori, chiamandoci dopo le 9. Ieri ho detto dopo le 7, ma dopo le 9 ho sbagliato, ahimè. Allo 0423 7367 dovete prenotare il vostro posto, ok?
2: Farò chiamare da qualcuno.
1: Allora, va bene, sì. Guarda, e visto che ci sei, ti regaliamo anche una canzone, volendo.
2: Ma certo, io ho telefonato per quella, perché oggi è il compleanno del mio carissimo amico Augusto.
0: Sì.
1: Bene. Okay.
2: Augusto, che è detto da me Tostao. Tostao.
1: Tostao, perché?
0: Tostao. Bello, cosa vuol dire?
1: È bello tosto.
2: No, se tu vai a guardare la formazione del Brasile 1970, il centravanti chi era? Tostao.
1: È vero, Tostao, lo chiamavano Tostao, meravigliao.
2: Abbiamo giocato assieme tantissimi anni, io lo chiamavo sempre Tostao.
1: Bene, dai.
2: Oggi compie gli anni e volevo dedicargli, siamo tutti e due innamorati dei Deep Purple,
1: sì?
2: A due sta.
0: Benissimo, facciamo gli auguri anche noi a Mr. Tostao, allora, porta gli auguri da tutto lo staff di Radio Birichina.
1: Ciao Carlo.
2: Grazie tesoro, grazie, sì, c'è il sacro. Ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao. Deep Purple con noi, 1972. Un po' di grinta, dai, in questo weekend con Highway Star.

0: piano, all'organo e alle tastiere, Ian Peace, Roger Glover, Rich Blackmore e ovviamente Ian Gillan, la formazione ufficiale dei Deep Purple, quella più longeva. Da Machine Head abbiamo ritrovato questo capolavoro, Highway Star. Buongiorno.
1: Ciao, sono Sara da Bergamo, vi ascolto su Radio FM. Per favore mi fate ascoltare di Marco Masini e Fedez, Male Necessario? Grazie e buon venerdì e buon weekend a tutti. Ciao.
0: Anche a te, Sara.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Da Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini con Male Necessario. Sono le 7 in punto, io vi saluto e vi auguro un bel weekend. Ci sentiamo domani mattina a partire dalle 6 qui su Birichina. L'ultimo augurio lo facciamo a Donatello, un grande amico di Radio Birichina, un grande musicista e soprattutto anche un bravo chitarrista. Lui nasceva a Tortona nel 47, proprio l'11 settembre. Lo sentiamo con questa cover di Io mi fermo qui. A domani, ciao ciao! Oh,

0: Perché?
1: Perché Radio Birichina fa il caffè, ma non solo, ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè. Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.

0: Cortina Traffico.
1: Buongiorno, sull'autostrada 1 i veicoli sono scortati fra Reggio Emilia e l'allacciamento con la A22 in direzione di Milano. Code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello verso Bologna a causa del traffico intenso. Attenzione per il vento forte tra Frosinone e Caianello. Sulla A4 per traffico intenso code tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Venezia. Sulla A10 c'è un chilometro di coda tra Varazze e Arenzano verso Genova per un incidente. Sulla A14 coda tra Bologna, Borgo Panigale e Bivio con la A13 per traffico intenso. Non c'è altro, buon viaggio e buona giornata.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
8: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1.999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, 1 euro.
9: Operazione premi, dettagli e regolamento in negozi online.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: 333-477-7770. Tu lo chiami, Radio Birichina risponde.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Mattias dalla provincia di Verona, ti ascolto in FM. Volevo dedicare a mio grande amico Pippo una canzone di Vecchioni, Voglio una donna. Grazie e buona giornata a tutti, un abbraccio, ciao, siete forti.

C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

Radio Birichina, volevo sentire una canzone. Volevo Uno su Mille Ce la fa, perché sto andando a fare il test di scienze della formazione primaria e volevo dedicarlo a tutti quelli che fanno il test e ascoltano Radio Birichina. Vi sento dalla Brianza e siete la radio migliore di tutti.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
6: Subaru.
7: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
8: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
7: Difficoltà?
8: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
7: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre.

0: Birichina Remembering.
1: Ed eccoci ancora qui su Radio Birichina, augurando a tutti voi una bellissima giornata. Oggi è il compleanno di Enzo Ghinazzi, meglio conosciuto come Pupo, ed è un cantautore, conduttore televisivo e doppiatore italiano nato l'11 settembre 1955 a Ponticino, in provincia di Arezzo. Inizia la sua carriera negli anni 70. Oltre alla musica, Pupo è noto per la sua conduzione di numerosi programmi televisivi e per la sua attività di scrittore. Auguri a Pupo e buona giornata a tutti! Tutti voi, a domani!

Buongiorno Radio Birichina, sono Ivano di Brembate sopra a Bergamo. Questa mattina mi piacerebbe sentire, se è possibile, La vendemmia dell'amore di Marie Laforêt. Grazie mille ragazzi, siete fantastici. Buona giornata, buon weekend a tutti. Ciao ciao.

Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te.
1: Ciao, sono Elena di Lamon. Siamo in viaggio col gruppo dei donatori di sangue verso Assisi. Volevo dedicare ai miei compagni di viaggio la canzone Buon Vento di Jovanotti e Alfa. Ciao a tutti!

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 8:01.
0: Berichina. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. J.D. Vance verso la candidatura alla presidenza americana nel 2028. Dalla convention repubblicana di Dallas dice: i democratici odiano l'America. Trump lo loda e poi, in vista delle midterm di novembre, fa giurare ai suoi di andare a votare e ammonisce: se non lo fate finirete all'inferno. Trump non parteciperà alle commemorazioni a New York per i 25 anni dell'attentato alle Torri Gemelle. Al suo posto il vice Vance. Il presidente si recherà invece al Pentagono, a Ground Zero, tutti i suoi predecessori viventi, insieme al sindaco Mamdani e ai familiari delle 2.977 vittime. Calcio: il Como all'esordio in Champions League trionfa per 4-1 in casa contro il Lipsia, pari 1-1 invece il match di Istanbul tra Roma e Fenerbahce. Volley: agli europei maschili l'Italia batte 3-1 la Svezia sul campo allestito in piazza del Plebiscito a Napoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero?
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Buongiorno Birichina, sono Ivano, chiamo da Murano, vorrei fare una dedica a mia moglie Rossella, l'emozione nella voce di Celentano. Grazie, buongiorno.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
3: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: La tua canzone ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Buongiorno Birichina, sono Maria, chiamo dal Tedo, provincia di Bologna. Ti ascolto in FM. Vorrei dedicare a mio marito Massimo una canzone di Gino Paoli, Quattro Amici. Grazie per la compagnia che ci fate.

Allora, buongiorno Birichini. Vorrei dedicare una canzone a una ragazza molto dolce di Valeria. Mi ha richiesto la canzone di Ultimo, Romantica. Comunque, io vi ascolto da Roma in DAB e sono un vostro affezionato ascoltatore. Ti ringrazio tantissimo.

Buongiorno, sono Gabri, chiamo da Noale. Io dovrei chiedere scusa, voglio chiedere scusa a una persona, ma se non mi ferma e non mi parla sarà difficile. Il numero ce l'ha. Come canzone, Dove e Quando. Vi ringrazio infinitamente. Buongiorno.

0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero. Berichina.
5: Quando lavori, quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: www.marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Birichina e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Birichina.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: Amici di Radio Birichina, buona giornata. Comincia un bel weekend oggi, con tante tante belle probabilità che il tempo sia bello in tutta Italia. Quindi da Roberto e da Tiziana, buongiorno a voi. Le due perle, la prima è un brano di Rod Stewart del 1983, la sua Baby Jane, ha fatto successo in tutto il mondo sto brano qua. E poi un'altra perla da Carmel Thompson, pezzo degli anni 80 con Tai Musan. Queste sono le due perle di questa mattina. Vi auguro una buonissima giornata e viva la vita. Ciao!
0: Le perle di Roberto su Radio Birichina.

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Radio Birichina.
2: No problem.
3: Ciao, sono Sonia di Treviso. Vorrei sentire per favore la canzone di Pooh Eleonora, mia

Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

Ciao Radio Birichina, sono Katia, vi ascolto in FM della provincia di Vicenza. Oggi mi piacerebbe tanto ascoltare una canzone di Coez, come nelle canzoni, e dedicarla alle mie tre figlie, ad Arturo, mio marito, e

0: Sono le 9:01.
1: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
2: il
1: un
2: tempo
1: operatore.
2: Di attesa.
1: La preghiamo di attesa. 2,48 per avere assistenza.
2: Sarai contattato.
1: Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump chiude la convention repubblicana a Dallas facendo giurare ai suoi sostenitori di andare a votare alle midterm di novembre, altrimenti finirete all'inferno, avverte, ribadita la promessa di un dividendo da $5,000 a ogni americano in caso di vittoria al congresso. Il centrodestra si ricompatta sulla legge elettorale, al Senato bocciato l'emendamento delle opposizioni per le preferenze pure, passa invece la modifica di maggioranza che prevede i capilista bloccati. Martedì il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo tornerà alla Camera. La Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di 25 punti base. L'obiettivo di Francoforte resta riportare l'inflazione al 2%. La Presidente Lagarde poi afferma economia dell'area euro resiliente davanti allo shock energetico. La crescita nel secondo trimestre 2026 è stata dello 0,6%. Calcio, esordio d'oro per il Como in Champions League, 4-1 in casa contro il Lipsia. A Istanbul pari 1-1 il match tra Roma e Fenerbahce. Volley, agli europei maschili gli azzurri battono 3-1 la Svezia. Ai gironi domani incontreranno la Grecia. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: DAI. Fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Buongiorno Birichina, ciao, sono Mirko di Roma. Oggi sto andando a Grosseto per lavoro e ascolto sempre, siete super simpatici e bellissima musica che fate. Vorrei dedicare a me stesso la canzone di Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo sogna. Un abbraccio e ciao Birichini.
2: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi.

0: non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila! La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800 651 651.

0: 393-7366-770 e chiedi il tuo brano preferito. E su.
1: Buongiorno, sono Stefano da Roma e vi ascolto alla radio e volevo dedicare al mio ex fratellone Paolo "Mi manchi" di Fausto Leali. Grazie.

0: Fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Uni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF, un solo spray.
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
10: E per il gas?
9: Ottima.
10: Internet?
9: Ottima.
10: Mobile?
9: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
11: Birichina. Radio Birichina è pronta a soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770. Birichina.
12: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.

Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

0: Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Vorrei sentire una canzone di Elvis Presley famosa a vostro gradimento. E io chiamo dalla provincia di Verona e vi ascolto in FM. Grazie, ciao.

0: richieste musicali a Radio Birichina, chiama il 393-7366-770.
1: Buongiorno, sono Patrizia dalla provincia di Venezia. Volevo ascoltare, se possibile, la canzone di Aznavour, La mamma. Grazie.

0: fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Buongiorno, il maltempo continua a colpire il centro-nord. Ieri forte pioggia a Milano, alberi caduti a Roma, 63.000 i fulmini in Toscana nell'arco di 2 ore. In Liguria è esondato un torrente, allerta arancione in 4 regioni. Oggi le temperature cominceranno a scendere anche al sud. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. L'area dove sorgeva il World Trade Center è stata illuminata in vista della cerimonia commemorativa degli attentati avvenuti in quel luogo l'11 settembre 2001. Via libera del Senato all'emendamento di maggioranza sulle preferenze. I voti a favore sono stati 97, contrari 67, 2 gli astenuti. Il 15 settembre il voto finale, il 28 il testo alla Camera. Ok del Consiglio dei Ministri ad altri 7 giorni di proroga per il taglio delle accise sul gasolio, valore 17 centesimi al litro, ma la Presidente del Consiglio dice che ci sono nuovi provvedimenti in arrivo la prossima settimana.
3: Abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia.
2: Questo flash termina qui, il prossimo tra un'ora. Buona giornata.
4: Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto e non avere macigni sul cuore. Radio Birichina, viva la leggerezza, viva la vita! Birichina.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770 per riascoltarla subito.
1: Ciao a tutti, sono Stefano di Zanè, provincia di Vicenza, e per festeggiare il venerdì gradirei ad ascoltare la canzone dei Supertramp, Breakfast in America. Ciao a tutti!

Ciao, siamo dalla provincia di Venezia, da Milano, e vi ascolto in FM. Stamattina mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone dei New Trolls, Signore, io sono Irish. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao, ciao.

0: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
1: il
0: un operatore.
1: Di attesa.
0: La preghiamo di attesa.
1: Premi 2,4
0: per avere assistenza.
1: Sarai contattato.
0: Forse.
2: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
3: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: 8 e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770 e lascia il tuo messaggio.
1: Ciao Radio Birichina, siamo Lucia, Paola di Vicenza in FM. Oggi vorremmo la canzone di Gianni Bella, Non si può morire dentro. Grazie mille, buona giornata a tutti i birichini. Ciao ciao.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza.
7: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
6: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
7: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
6: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
2: Info al 0423 7367.

0: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Leonardo da Mantova, chiamo dall'ospedale Carlo Poma, dal punto prelievi, e volevo fare una dedica alla mia compagna Selene e a tutto lo staff del punto prelievi. Se potete mettere in onda Wonderwall degli Oasis.

0: Ora in onda su Radio Birichina Antonio Poli della Amel Medical. Per provare gratis a casa tua magnetologi e sistema di magnetoterapia, chiama il numero verde 800 80 20 40.
1: Bentrovati su Radio Birichina. Io sono con Antonio Poli di Amel Medical. Buongiorno Antonio.
2: Buongiorno Rosa, ben sintonizzati su questa straordinaria, meravigliosa Radio Birichina. Oggi vi posso dare delle informazioni veramente importanti per trovare finalmente una soluzione comoda, pratica, economica per risolvere i vostri dolori e tutti quelli della vostra famiglia. Vi presento Antidolor Pro. Che cos'è Antidolor Pro? È un dispositivo di ultima generazione, creato, ideato e brevettato da Amel Medical, questa azienda che dal 1959 produce dispositivi professionali per andare a contrastare e combattere tutti i dolori articolari. Ricordiamo un po' la storia, come è nata la magnetoterapia, il campo, i famosi CEMP, cioè campo magnetico pulsato. È nato in ortopedia, perché? Perché è una vita che vengono utilizzati proprio nel campo ortopedico, soprattutto per le fratture, siano esse composte o scomposte, per andare a contrastare i dolori e accelerare la calcificazione ossea, sia che ci siano fratture composte oppure fratture scomposte con viti, placche, chiodi e quant'altro, proprio perché il nostro dispositivo non crea l'effetto Joule, per cui è proprio indicato se ci sono protesi in metallo o materiali simili per che vengono applicati dove ci sono le fratture. Per cui, cari amici, chiamateci per una prova gratuita all'800 80 20 40 se soffrite di artrosi, se soffrite di osteoporosi, perché abbiamo la soluzione per risolvere a casa vostra i vostri dolori. Abbiamo un sito che vi prego di andare a vedere per il vostro interesse, che si chiama amelmedical.com.
1: Vi ricordiamo, cari amici di Radio Birichina, che Amel Medical è sul mercato da più di 60 anni. È tecnologia non farmacologica per la vostra salute, per il vostro benessere articolare. Quindi, visto che abbiamo parlato di fratture, eccetera, eccetera, sappiate che con Antidolor Pro potete supportare la guarigione delle ossa. È utile per tanti dolori cronici acuti anche, e favorisce soprattutto la rigenerazione dei tessuti. Quindi la guarigione sarà sicuramente ottimale. Noi vi consigliamo di chiamare l'800 80 20 40 per prenotare la vostra visita. Grazie Antonio.
2: Grazie a voi tutti, ciao.
0: Su Radio Birichina abbiamo ascoltato Antonio Poli della Amel Medical. Per provare gratis a casa tua magnetologi il sistema di magnetoterapia, chiama il numero verde 800 80 20 40.

0: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Ciao Radio Birichina, ti ascoltiamo dalla A4 direzione Caorle. Mi piacerebbe ascoltare uno dei più grandi poeti del Novecento, Lucio Dalla, con Stella di Mare. Grazie, ciao.
2: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.

0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione delle news. Legge elettorale, è arrivato il via libera del Senato all'emendamento di maggioranza sulle preferenze. Martedì prossimo il voto finale, il 28 settembre il testo alla Camera per la terza lettura. Soddisfatto il centrodestra, Lucio Malan, Fratelli d'Italia.
3: Grazie Fratelli d'Italia, dopo 35 anni tornano le preferenze nella legge elettorale, un risultato sempre ostacolato dalla sinistra. Ora i cittadini potranno scegliere da chi essere rappresentati e chi guiderà il governo, mettendo fine ai giochi di palazzo.
2: Critiche ancora una volta alle opposizioni, il cui emendamento sulle preferenze è stato bocciato. Carlo Calenda, di Azione, va contro tutti.
4: Andiamo alle elezioni, perché non è che possiamo stare tutti i giorni a parlare delle preferenze che poi non ci sono, che poi quando fanno gli emendamenti sono sbagliati, che poi le ricambiano, che poi basta.
2: 11 settembre, 25 anni dopo, Trump oggi atteso al Pentagono, Vance sarà a New York. Anche nei paesi dell'Unione Europea e in altre parti del mondo si rende oggi omaggio alle vittime degli attacchi delle Torri Gemelle e del Pentagono. La premier Giorgia Meloni ha annunciato l'arrivo di nuovi provvedimenti la prossima settimana contro il caro carburanti. Secondo la presidente del Consiglio bisogna andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas. Intanto il taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi, è stato prorogato fino a giovedì prossimo. Champions League, Fenerbahce Roma 1-1, Como Lipsia 4-1. Per questa edizione è tutto, appuntamento alla prossima.

0: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Chiamo da Asolo, volevo dedicare per il matrimonio di Emily la canzone Quel sorriso in volto dei Muda, augurandovi un felice matrimonio, sperando che rimanga una bella giornata. Saluti e baci.

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.
1: Ciao Radio Birichina, sono Danilo Forzolunga, Veneto. Oggi qui alla Regione Veneto è un bellissimo giorno, con la processione domestica al venerdì. Dedico mia moglie Diana, la signora del Guard, la canzone di Novali senza discutere. Grazie di cuore, siete fortissimi, alla prossima, ciao!

cucina, sotto la doccia, sul divano, in macchina o in cantina, sempre con Radio Birichina. Birichina, no problem.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1000

0: Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi? Radio Birichina. No problem.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Buongiorno Radio Birichina, siete favolosi. Volevo dedicare a mia moglie Isabella la cura di Battiato. Abbiamo fatto assieme 55 anni di matrimonio. Siamo da Selvazzano, provincia di Padova, e sono in FM. Grazie di tutto.

0: 393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
1: Ciao Radio Birichina, sono Massimo da Verona. Vorrei dedicare Sono un pirata, sono un signore di Udi Iglesias al mio amico Mattias e augurargli una buona giornata. Vi ascolto in FM. Un saluto a tutti i birichini. Ciao!

Ciao, sono Mina da Sanremo, vorrei dedicare la canzone e quella carezza nella sera dei New Trolls al mio amore Paolo. Grazie, ciao e buona giornata a tutti.

0: birichina.
1: Time. Ora. Sono le 12 e 0 minuti. Birichina.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Addio a Emma Bonino. La storica leader radicale e poi di più Europa si è spenta in una clinica privata dove era stata trasferita dall'ospedale Santo Spirito di Roma. In seguito al ricovero urgente per una crisi respiratoria aveva 78 anni. Cordoglio delle istituzioni di tutto il mondo politico. Donald Trump ha chiuso l'inedita convention repubblicana a Dallas trasformando l'appello al voto per le elezioni di midterm in un giuramento collettivo della platea. Il presidente americano ha ripercorso i risultati del suo secondo mandato e riproposto molti dei temi affrontati nel discorso di mercoledì notte. Da suo vice Vance l'invito a non consegnare il paese ad un branco di pazzi democratici. Sergio Mattarella ricorda gli attentati di 25 anni fa negli Stati Uniti, una pagina bietta nella storia recente dell'umanità. Le parole del presidente Giorgia Meloni: fu un attacco a tutto il mondo libero. Calcio, lo storico esordio in Champions del Common Poker all'Ipsia, battuto 4-1 allo stadio Sinigaglia. La Roma pareggia 1-1 in casa del Fenerbahce. Stasera Venezia-Fiorentina inaugura la quarta giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20:45. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
3: E per il gas?
2: Ottima!
3: Internet?
2: Ottima!
3: Mobile?
2: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 393 7366 770. Tu lo chiami, Radio Birichina risponde.
1: Buongiorno, vorrei dedicare la canzone di Polanca Ogni Volta alla mia signora Mitrio Gabriella da Belluno, che oggi compie 83 anni, da parte della sua tata Brigitte. Ciao.

0: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
1: il
0: un
1: tempo
0: operatore.
1: Di attesa.
0: La premi 2,4 per avere assistenza.
1: Sarai contattato. Accedo,
0: forse.
2: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
3: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.

Ciao Radio Birichina, siamo Andrea e Jacopo da Maro, provincia di Udine. Vi ascoltiamo in streaming e vorremmo ascoltare Susanna di Adriano Celentano. Ciao e buon weekend.

sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Ciao Radio Benichina, sono Alessandro da Modena, vi ascolto in FM, vorrei dedicare Cookies and Cream a mio figlio Christian che compie 18 anni. Ciao Benichini.
2: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormiva.

sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770.

Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.

sono Silvano da Cremona. Vorrei dedicare questa canzone a mia nonna Maria, che non ho più, che mi ha fatto da mamma e a cui piaceva molto la Cuccarini. Ciao.

Ciao Radio Birichina, sono Stefano da Roma, vorrei ascoltare Dove era lei a quell'ora degli Alunni del Sole. Contento che siate arrivati anche a Roma. Ciao.

0: ma dov'ero io a quell'ora? Io non c'ero a quell'ora.
1: Hai il desiderio di un pezzo che solo tu conosci? Telefona 393-7366-770 e fallo volare in onda su Radio Birichina.
2: Buongiorno Radio Birichina, chiamo da Milano, vi ascolto in FM. Vorrei ascoltare se possibile di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle. Grazie.

0: Oh, those Russians.
1: Radio Birichina.
2: Time.
1: Ora.
3: Sono le 12:59.

0: Perché?
1: Perché Radio Birichina fa il caffè, ma non solo, ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè. Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre.
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800 651 651.

0: vi auguro di sognare qualcuno che non c'è più. Qualcuno che vi dica che tutte le cose che non gli avete detto, lui le sapeva lo stesso. Radio Birichina vi invita comunque a dirle quelle cose, magari insieme ad una canzone.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Buongiorno, si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Era nata a Bra in provincia di Cuneo. Ha fatto della sua vita una lotta continua per i diritti umani. Nel 2018 uno dei suoi appelli memorabili, quello ad andare a votare. Appello rivolto principalmente ai giovani.
3: Nel mondo ci sono ancora paesi e paesi dove c'è gente che rischia la vita e si fa ammazzare per avere il diritto di voto. Questo forse non lo sai e forse non ti interessa, però pensaci un attimo, perché non c'è niente di peggio che stare con le mani in mano e disinteressarsi. E poi perché è un senso di responsabilità, non è un dovere, ma è il futuro di questo paese.
2: Oggi gli Stati Uniti ricordano l'11 settembre del 2001. A 25 anni di distanza, Donald Trump è atteso al Pentagono, mentre Vance sarà a New York col sindaco Mamdani. Ancora buone notizie per l'occupazione in Italia. Nel secondo trimestre il tasso di occupazione fra 15 e 64 anni è salito di 0,4 punti e raggiunge il 63,1%. È il più alto dall'inizio delle serie storiche, lo dice l'Istat. I fan di Caparezza si interrogano sul futuro dell'artista dopo le sue ultime parole al concerto alla Reggia di Caserta. Caparezza ha detto: non so che fine farò. L'artista pugliese sul palco riaccende così le domande sul proprio futuro artistico e sulle difficoltà legate all'acufene, di cui ha parlato anche in alcune sue canzoni. È tutto, buon pomeriggio.
0: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
9: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
10: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte filetti di tonno a pinne gialle 4 confezioni da 140 grammi a 9 euro e 87. Lidl, vale davvero.
12: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
13: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
12: Difficoltà?
13: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
12: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770.

Ciao Radio Birichina, sono Giorgio, vi ascolto da Torino tramite la vostra app. Mi piacerebbe ascoltare Per Elisa di Alice. Grazie, buona giornata e buon weekend a voi e a tutti i birichini.

Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: la tua canzone ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Ciao Birichina, vi ascolto in FM, telefono dalla provincia di Ravenna. Volevo ascoltare la canzone di Sandokan e dedicarla a tutti i lavoratori stagionali. Coraggio ragazzi, ce l'abbiamo quasi fatta. Ciao!

In auto o in camion, in salotto o in cucina, la mia giornata passa con Radio Birichina. Birichina, no problem.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place.

0: Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Buongiorno Birichina, vorrei sentire la canzone di Nomadi, Salvador, per non dimenticare. Sempre Nomadi, Andrea Damarostica.

canzone Scozia FM. Volevo dedicare la canzone La nostra relazione di Vasco Rossi a mio collega Bartek, che oggi è venerdì e andremo a berci lo spritz. Buona giornata a tutti i birichini. Ciao.

0: Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Sì, salve, sono Aldo, Aldo da Piove di Sacco, provincia di Padova, ed ascolto in FM. Volevo dedicare al mio collega del Dream Team, il grande Orlando, una canzone di Michael Jackson. Grazie mille.

Ciao Birichina, Andrea da San Giorgio di Piano, provincia di Bologna. Oggi vi porto il mitico Gigi D'Agostino con la sua L'amour toujours. Ascolto in FM, sul volume ragazzi.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao, sono Rocco da Roma, vi ascolto in FM. Vorrei dedicare al mio collega Cristian la canzone Sbattiamoci di Renato Zero, grazie.
2: Un rifiuto sarai, il più brutto fra gli incubi che avrei. Fai un po' senso, ma poi

0: Regalati infinite emozioni. Radio Birichina ti regala le più belle canzoni di sempre. Birichina, no problem.
1: Ciao Radio Birichina, chiamo da Cittadella. Volevo fare una dedica alla mia cagnolina che martedì mi ha lasciato. Era una cagnolina speciale. Cortesemente mettermi tu una canzone speciale per lei. Ok, ti ringrazio di cuore perché ci sei sempre. Ciao ciao.

0: Time, ora.
1: Sono le 14 e 0 minuti.
2: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
3: il
2: un
3: tempo
2: operatore.
3: Di attesa.
2: La preghiamo di
3: premi 2,4
2: per avere assistenza.
3: Sarai contattato.
2: Forse.
4: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
5: Buongiorno, come posso aiutarti?

0: spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
1: A Ronchi dei Legionari opera l'associazione Dipende da me. Benvenuta alla presidente Michela Porta. Buongiorno.
2: Grazie, buongiorno.
1: Siamo qui per parlare di un nuovo bando a livello nazionale che si occupa di disturbi legati alla salute mentale. Ci vuole spiegare più in dettaglio di cosa si tratta?
2: Abbiamo pensato, come associazione che si occupa di dipendenza e salute mentale, di dare questo spazio a chi di solito non ha la possibilità di parlare, e quindi tutti quelli che invece dovrebbero avere diritto di parola, quelli che stanno male, che sono stati male, i familiari, coloro che sentono questa sofferenza, quelli che sono riusciti ad uscirne, ma anche quelli che in realtà stanno cercando un modo di essere sentiti. Ecco, per tutte queste persone, in più includiamo anche i dipendenti che soffrono di doppia diagnosi, vuol dire quindi che hanno sia un disturbo di salute mentale sia una problematica di uso di sostanze. Tutte queste persone possono partecipare, e fino a dicembre c'è la possibilità quindi di scrivere alla nostra mail, e viene mandato il regolamento e la scheda di iscrizione. In sostanza raccogliamo tutte esperienze, poesie, anche racconti romanzati che riguardano la propria situazione e le proprie esperienze, e il tutto in anonimato, importante questo, quindi questo andrà a far parte di un volume poi successivamente che verrà pubblicato.
1: Per avere maggiori informazioni potete visitare i social Dipende da me FVG, anche la mail la ricordiamo, Dipende da me FVG @gmail.com. Grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie veramente.
3: Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
4: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.

parlare di chi ha solo Domenico, che chiama Provincia di Verona, il Barreto d'Adige. Vorrei dedicare a mia amica Giulia, Roberta, Emanuela, Agatha di Minerva, le canzoni di Gianni, Tony e Giulia. Ciao, grazie Birichina, ciao, alla prossima, ciao.

0: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: E operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Credo però che la realtà quotidiana in cui viviamo non sia che il margine di una favolosa realtà che è possibile riconquistare. Radio Birichina, una realtà straordinaria.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: 333-477-7770. Tu lo chiami, Radio Birichina risponde.
1: Salve, salve, sono Aldo da Piove di Sacco ed ascolto in FM. Volevo dedicare al mio collega del Dream Team, Orlando, la canzone We Are The Walls. Grazie infinite, grazie.

0: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: Voci del territorio Sapori ci porta oggi a Feva, il ristorante di Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, ed è con noi il contitolare e chef Nicola Di Nato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Progetto Feva che nasce da una passione che c'era alla base di appunto Nicola assieme all'attuale moglie.
2: Sì, volevamo aprire qualcosa che ci desse la possibilità di esprimerci. Abbiamo puntato Castelfranco perché comunque è una crocevia di province. Io ho fatto gli studi qui all'alberghiero e quindi sì, è arrivato il momento per noi, ecco, ancora nel 2011.
1: Come è nato quindi il progetto e come si è sviluppato?
2: Ma il progetto è sostanzialmente, abbiamo trovato questa barchessa vicino al centro storico, ci sembrava il luogo ideale proprio per poter esprimerci e insomma dare frutto a tutte le nostre esperienze che abbiamo vissuto all'estero. Inizialmente avevamo una proposta molto accessibile, siamo partiti con un menù a costo portate a 25 euro, il menù business del pranzo a 15 euro e un degustazione da 6 portate a 40 euro, proprio per poter avvicinare la clientela e non farsi spaventare, non so, da una barchessa storica del 1600, da non insomma essere impauriti da un'alta cucina, e quindi cercare di avvicinare più gente possibile e poi mano a mano guidarli assieme a noi. E infatti è stato così, perché sono 13 anni che siamo aperti e siamo partiti da zero veramente.
1: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
0: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: Berichina. Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina.
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero?
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro. Come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su Decathlon.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, grazie per voi, Andy Mancuso.

0: Venezia ha graffiato per voi Andy Mancuso.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18.30.
2: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.

0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

Ciao Birichina, voglio dedicare una canzone di Venditti, In questo mondo di ladri. La dedico a tutti quanti i miei paesani e a tutti quelli che mi conoscono. Sono Sergio da Verona. Grazie, siete bravissimi.

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

0: fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Uni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
3: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
2: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
3: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
4: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Una donna che ha ragione, ha ragione. Un uomo che ha ragione è single. Radio Birichina, sorridi. Birichina.
9: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
10: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
9: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 7366 770.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 16:00.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800 651 651.

0: Radio Birichina Traffico.
1: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano. Code a tratti tra Melegnano e il bivio A1 tangenziale ovest di Milano. Questo per traffico intenso. Per ora è tutto, buona serata.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

Radio Birichina, sono la Graziella di Borgo Ricco. Oggi sto facendo giardinaggio. Vi voglio fare una dedica. Il volto della vita di Caterina Caselli. E la voglio dedicare anche a tutti i miei amici. Grazie Birichina, siete stupendi. Buon pomeriggio, grazie.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La

0: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Birichina e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Birichina.

Ciao Radio Medicina, sono Renato e chiamo da Vicenza. Vorrei ascoltare la canzone di Gatto Panceri, Una settimana un giorno. Buon weekend a tutti e buon ascolto. Ciao ciao.

Ciao ascoltatori di Radio Birichina, sono Maria Vittoria da Roma. Mi sono svegliata proprio di cattivo umore, però la giornata ha preso una piega diversa dopo che ho ascoltato un po' di musica, in particolar modo i Police. Infatti oggi vorrei dedicarvi Sincronicity 2 dei Police, in particolar modo dedicarla a una persona che per me è molto speciale, è diventata una coincidenza molto importante. Ciao Mimmo, invito tutti a cercare un po' di sincronicità nelle vostre giornate. Buona giornata e un grande bacio, ciao!

0: carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: La felicità è un percorso, non una destinazione. Radio Birichina cammina al tuo fianco.
7: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta.
8: Premi 5 per parlare con
7: il
8: un
7: tempo
8: operatore.
7: Di attesa.
8: La preghiamo sì,
7: premi 2,4
8: per avere assistenza.
7: Sarai contattato.
8: Forse.
9: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
10: Buongiorno, come posso aiutarla?

Federico Belluno. Io vorrei chiedere una canzone dedicata a mio fratello. La canzone è Impazzivo per te di Adriano Celentano. Vi ringrazio tanto, buon lavoro, grazie, siete sempre gentilissimi, grazie davvero, ciao.

Radio Birichina, buongiorno, sono Fabio, vi ascolto in streaming dalla provincia di Alessandria. Vorrei poter ascoltare la canzone Gioia dei Bodà e dedicarla alla mia nipotina.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina.

Amici di Radio Birichina, sono Simone da Bergamo. Volevo ringraziarvi per la compagnia che ci fate tutti i giorni con la vostra musica e volevo chiedervi per favore la canzone Tutta l'Italia di Gabri Ponte per mio figlio Alessandro di 5 anni e fargli sapere che è il mio piccolo campione e che sono pazzo di lui. Grazie, ciao.

0: la musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Salve, sono Alberto, telefono da Verona e vi sto ascoltando in streaming. La mia richiesta è per la canzone dei Corvi, Luce. Grazie e buona giornata.

0: Scoprire China.
1: Time. Ora. Sono le 17 e 0 minuti.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: C'è un aggiornamento dell'informazione. Mauro Baldan in redazione. Commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che costò la vita a quasi 3.000 persone, 4 gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda per colpire gli Stati Uniti, 2 si schiantarono a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro sulle Torri Gemelle di New York, 1 cadde sul Pentagono, mentre il 4 in Pennsylvania. Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, personalità che per decenni ha caratterizzato la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, in seguito nelle file di Più Europa, è stata ministro e commissario dell'Unione Europea, parlamentare, sempre in prima fila per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Unanime il cordoglio della politica per la scomparsa. Mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia. In concorso Carmi Noor di Ali Asghari e Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis con Adriano Giannini. Fuori concorso la presentazione di What Love Builds di e con Russell Crowe. Domani l'ultima giornata dell'83esima edizione dell'evento che si tiene al Lido. Si chiuderà in sala grande con l'esibizione di Francesca Michelin. Termina così questa edizione del giornale. Infatti è questa l'ultima notizia. Vi auguriamo buona serata.
0: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
2: Birichina. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: Buon pomeriggio a tutti amici di Radio Birichina, un ciao da Roberto. Oggi le perle cominciano con una preghiera ricordando tutte le vittime che hanno purtroppo lasciato la loro vita per il crollo delle Torri Gemelle. Che dire, siamo qua dopo 25 anni e la vita continua. Noi ascoltiamoci le perle di Roberto in questo weekend. Buon pomeriggio a tutti voi. La prima perla di oggi, Sheila Quatt di Carolina Loeb, e poi ancora un grande brano perla da Claude François, la sua Se torni tu. Queste sono le due perle di oggi pomeriggio.

0: Fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
1: Ciao ascoltatori di Radio Birichina, chiamo da Firenze e vi ascolto adesso in streaming. Oggi rispondo a una monopinatrice, pescatrice, tatuatrice, ricercatrice, alpinista molto speciale che ha bisogno di tutte le sue forze per prepararsi a un grosso esame che ha fra pochi giorni e per ricordarle di credere sempre ai miracoli che si nascondono dentro tutti noi. E quindi se possibile vorrei far passare I Believe in Miracles delle Jackson Sisters.

Ciao Radio Birichina, sono Laura dalla provincia di Lecco. Volevo dedicare a mia mamma, Ti ho voluto bene veramente, di Marco Bengoni, e augurare a tutti un buon weekend di Ascolto in FM. Ciao.

0: su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Ciao Radio Birichina, vi ascolto sempre. Potete dedicare una canzone a mia moglie, facciamo 4 anni di matrimonio, per me per sempre, di Eros Ramazzotti. Grazie, un abbraccio, Berna da Monza.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi a 9,87€. Lidl vale davvero.
9: In un mondo in cui tutti corrono costantemente verso qualcosa, rallentare e respirare diventa qualcosa di speciale. E se lo fai ascoltando una canzone che ami su Radio Birichina, rallentare e respirare sarà ancora più facile.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

Buonasera Radio Birichina, sono Renato e vi chiamo da Paolo, gli ascolti in FM. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Elvis Presley a vostro piacimento e la dedico a tutto lo staff di Radio Birichina, che siete molto gentili e simpatici, e a tutti i birichini e birichini in ascolto. Ciao e di nuovo buonasera da Renato.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle a New York che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alla cerimonia commemorativa Trump ricorda che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo, una tragedia che per il presidente americano mostrò lo spirito degli Stati Uniti di prevalere, resistere e vincere. Politica in lutto per la scomparsa di Emma Bonino dopo una lunga malattia. Secondo Giorgia Meloni ha rappresentato una voce forte della politica e il governo sta predisponendo per lei esequie di Stato. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Ora le riforme, sì, del Senato all'emendamento alla legge elettorale che cancella la soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede che crescano da 1.500 a un massimo di 7.000 le firme che i partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. La Corte federale d'appello della FIGC a sezioni unite respinge il reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC il 22 giugno scorso, sentenza che conferma la piena regolarità del voto e nega l'accesso agli atti sulla candidatura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
8: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
7: Difficoltà?
8: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
7: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393 7366 770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Tiziana da Roma e vorrei iniziare questo fantastico weekend con Club Tropicana degli UEM e dedicarlo a tutti voi birichini, a tutti coloro che andranno in vacanza, a tutti coloro che invece resteranno a lavorare, poi ai nostri fantastici anni 80 che sono sempre top. Ciao, un bacio a tutti!

Ciao, sono Fuso da Bergamo e vorrei dedicare a Ivan, detto Cadenas di Città Alta Bergamo, la canzone L'Angelo Azzurro di Umberto Balsamo. E saluto tutti i tifosi della Fortitudo Bologna. Un abbraccio a tutti i birichini.

0: Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
3: il
2: un operatore.
3: Il tempo di attesa. La
2: premi super.
3: Premi 2,48
2: per avere assistenza.
3: Sarai contattato.
2: Forse.
4: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
5: Buongiorno, come posso aiutarla?
6: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre, Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367.

Buonasera Dubirecchina, a te e a tutti gli ascoltatori. Io sono Davide, ti sto ascoltando dalla provincia di Monza e Brianza. Sto andando al mare con Marco e Chloe. Vorrei dedicare alla radio, a te e a tutti i tuoi ascoltatori, soprattutto a Marco e anche a Chloe, una canzone di Cyndi Lauper, a tua scelta. Grazie.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
8: Berichina 393 7366770. Tu lo chiami, Radio Birichina risponde.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina. Grazie per voi, Samuel Valeri.

0: fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
1: Ciao Radio Birichina, sono Davide da Sirmione e vorrei dedicare a Fabio una canzone di Renzo Arbore, Il clarinetto, grazie.
2: Metti

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy. Conviene.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800 651 651.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a New York, cerimonia di commemorazione per il 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle, durante il quale quasi 3.000 persone morirono. Donald Trump ricorda che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo. Secondo il presidente, la tragedia mostrò lo spirito americano di prevalere, resistere e vincere. In Italia, ora dove la politica è in lutto dopo la scomparsa dopo una lunga malattia di Emma Bonino, il governo sta predisponendo per l'ex ministra parlamentare e commissaria europea a esequie di Stato. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Mattarella, secondo Giorgia Meloni, ha rappresentato una voce forte della politica. Le riforme, ora il leader dei 5 Stelle Conte da Campobasso chiede al presidente Mattarella di bloccare la norma sulla raccolta di firme per le piccole formazioni politiche costruite secondo l'ex premier per tutelare la casta. Conte definisce la norma introdotta oggi dal Senato una vergogna. Dall'estero, nuovo lutto per la famiglia reale norvegese a pochi giorni dalla scomparsa di re Harald V. La principessa Astrid, sorella maggiore dell'ex sovrano deceduto, è morta oggi all'età di 94 anni. Torniamo in Italia, respinto dalla Corte federale d'appello della Federazione Italiana Gioco Calcio il reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza il 22 giugno scorso, presentato da Renato Miele. La sentenza conferma la piena regolarità del voto. Il calcio giocato, l'anticipo tra Venezia e Fiorentina, apre questa sera il programma della quarta giornata in Serie A. Sulla panchina viola torna Vanoli. Dopo l'esonero di Fabio Grosso, al Penso si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Salve, signora Birichini, sono Giorgio da Asti, vi ascolto in FM come sempre e vorrei richiedere The Fool on the Hill dei Beatles.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Ciao Radio Birichina, sono Noemi da Brescia. Per favore vorrei ascoltare la canzone Senza pensieri di Fabio Rovazzi. Grazie, ciao.

0: organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.

0: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Sono Anna della provincia di Venezia, esattamente da Chioggia. Vorrei dedicare la canzone Tienimi con te di Claudio Baglioni al mio grandissimo amore Maurizio.

Ciao Radio Birichina, sono il Dog dalla provincia di Ferrara. Volevo dedicare ai ragazzi del FAP la canzone Shirsel Sanctuary dei Cult. Grazie e un abbraccio e un saluto a tutti Radio Birichine e Radio Birichini in ascolto.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi. Birichina.
3: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita. Birichina.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Vorrei ascoltare la canzone Italia di Mino Reitano, provincia di Milano. Sono Giuseppe e dedico la canzone a tutti gli italiani. Ciao.

in macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

Chiedi la tua canzone e va subito in onda? Se ti chiedono che radio è, rispondi che tu ascolti sempre e solo Radio Birichina.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Ciao Radio Birichina, sono Massimo di Manerbio, detto Ruspa. Vorrei dedicare la canzone di Michele, Ho camminato, a tutti i miei amici. Ciao Birichini, vi ascolto in FM. Un saluto da Manerbio.

0: Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora.
3: Sono le 20 e un minuto.

0: Perché, perché?
1: Perché Radio Birichina fa il caffè, ma non solo, ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè. Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.

0: Radio Birichina Meteo.
1: Amici di Radio Birichina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento nelle regioni settentrionali, a cominciare da quelle di nord-ovest, ancora un po' di variabilità nord-est con la possibilità di qualche ultimo residuo acquazzone all'estremo nord-est, in vista comunque di un fine settimana con condizioni meteo buone. Sì, qualche nuvola si farà vedere, soprattutto questo sabato mattina, ma senza particolari conseguenze. Da segnalare però un po' di vento sull'alto Adriatico e poi temperature molto frizzantine di notte a primo mattino con minima anche sotto 20 gradi, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Let's go! Da Media World, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta Media World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su mediaworld.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: romantica.
1: Sera Radio Birichina, io vi ascolto in streaming da Catania. Vorrei dedicare un pezzo di Francesca Michelin a due vecchi amici, due vecchi innamorati, Luca ed Elisa. Nessun grado di separazione. Vi ringrazio come sempre. Arrivederci e buona serata.

0: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770. Birichina.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.

Io saluto tutti, sono Aura e chiamo da Modena e ascolto in FM. A me piacerebbe ascoltare, se possibile, per un'ora d'amore dei Mattia Bazzar. Vi ringrazio infinitamente e tante belle cose a tutti. Grazie.

0: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Berichina.
7: Meglio la vergogna sul viso che una macchia sul cuore. Radio Birichina, una Don Chisciotte di natura.
6: Birichina.
8: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
9: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.

0: 393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
1: Ciao birichini, sono Paolo di Manerbio, vorrei dedicare una canzone speciale a una donna speciale, la Simona, Più bella cosa, di Eros Ramazzotti. Ciao birichini.

Ciao Radio Birichina, sono Gabriele di Trecate. Vorrei ascoltare Boy George con Karma Chameleon. E niente, la dedico a tutti i miei clienti, amici e chi mi conosce. Ciao a tutti, buona serata.

393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.

Ciao Radio Benestina, sono Patrizio della provincia di Alessandria e ascolto su Radio Eterna. Mi piacerebbe, se possibile, ascoltare la canzone di Adriano Celentano, Viola, e la dedico a una mia grande fan. Grazie a voi, siete molto gentili. Buonanotte.

Buonasera Berechina, sono Giovanna da Udine. Se possibile mi piacerebbe ascoltare dei Pink Floyd, Shine on You Crazy. Grazie, buonanotte a tutti, Berechini.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 21 e 0 minuti.
0: Birichina. Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
2: il
0: un
2: tempo
0: operatore.
2: Di attesa.
0: La premi super 2,4 per avere assistenza.
2: Sarai contattato.
0: Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?

0: Tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770. Berichina.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
6: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
5: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
6: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
9: Subaru.

Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.

ciao a Radio Brecchina, chiamo da Lecco, vorrei dedicare una canzone alla mia compagna Gabri, Tornerai, tornerò di Santo California. Grazie, un grosso bacio.

non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.
1: Ciao Birichina, sono Claudio dalla provincia di Forlì Cesena. Vi ascolto in FM e questa sera mi piacerebbe ascoltare Il Tempo delle Mele. Grazie.

Ciao Radio Birichina, io sono Rada, provincia di Lecco, e volevo chiedere canzoni, cuoricini per mio marito Rox, che compie 10 anni oggi. Amore, ti amo tantissimo. Ciao, ciao a tutti i birichini. Ciao, ciao.

0: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Ciao Radio Birichina, sono Paolo e sono con Gerro che sto andando a Udine. Vorremmo ballare un po' con la Carrà. Grazie, buona serata a tutti i birichini.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: La pioggia è qualcosa che fa crescere i fiori e sparire i taxi. Radio Birichina, no problem.
12: Birichina. La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800 651 651.

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buonasera a tutti. Antonello da Roma, provincia di Milano, sempre in vostra compagnia. Mi piacerebbe ascoltare Perfect Day di Lou Reed. Ciao ragazzi, grazie di tutto. Buona serata.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Buonasera, sulla provincia di Torino, ascolti l'FM. Vorrei ascoltare Alessandro dei Pooh. Vi ringrazio per la compagnia che fate, veramente è una cosa piacevole e gradevole, penso, per tutti. Buona serata, arrivederci.

Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.

Birichini, buonasera. Potete mettermi per favore In the End di Linkin Park? Sono da anni da Verbania ed ascolto in FM. Buona serata a tutti e buon weekend. Siete la radio numero uno al mondo.

0: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 22:04.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.

0: il divano? È solo un'ipotesi, non ci sono dati certi. Radio Birichina, birichina di nome e di fatto. Sorridi. Birichina.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.

Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770.

una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

Ciao Radio Birichina, sono Gianluca dalla provincia di Pavia. Volevo dedicare alla nostra cara amica Barbara una canzone di Lady Gaga, Telephone. Vi ascoltiamo sempre in FM e vi auguriamo una buona serata. Ciao a tutti.

0: Fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Uni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
4: Così. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 23 e un minuto.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Birichina ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
4: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: mezzo di ogni difficoltà c'è un'opportunità. E Radio Birichina l'ha capita da un pezzo. Birichina.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
3: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
2: Difficoltà?
3: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
2: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Berichina.
6: Ho deciso di non avere cassetti, ma solo mensole. Così sogni, mi tengo a vista. Radio Birichina, una radio da sogno. Berichina.
7: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Birichina e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Birichina.

0: Treviso ha graffiato per voi Samuel Valeri.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50. Radio Birichina.
2: Time. Ora. È mezzanotte e 4 minuti.

0: Se vuoi volare, rinuncia a tutto ciò che ti pesa e con la musica di Radio Birichina volerai ancora più in alto. Birichina.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Lasciati stupire ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

cosa mi metto per sembrare così giovane? A ridere, mi metto a ridere. Radio Birichina, no problem.

La tua vita ora è il risultato di ciò che hai fatto un anno fa. La tua vita tra un anno sarà il risultato di ciò che farai da ora in poi. Buon ascolto da Radio Birichina.

0: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
1: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

Ricordatevi che chi non vuole ascoltarvi non lo fa nemmeno se urlate, e chi vuole capirvi lo fa anche se non parlate. Radio Birichina, no problem.

Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

Radio Birichina. Oltre 30 anni di musica con voi. Vi abbiamo parlato di politica, di economia, di sport e vi abbiamo fatto sentire voci, suoni, musiche. In questi 30 anni non abbiamo mai smesso, nemmeno per un giorno, di accontentare le vostre richieste, anche le più difficili. Forse è proprio questo il segreto del nostro successo, restare fedeli alla nostra identità e vicini ai nostri ascoltatori. Un grazie dallo staff di Radio Birichina a tutti coloro che l'hanno scoperta e scelta.

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Ma con Birichina, no problem.

Birichini, anche voi pensate che senza chiedere sia il modo più bello di ricevere? La vita piano piano ti insegna chi sì, chi no, chi mai più. Radio Birichina e la sua musica però sempre.

0: il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
1: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

si misero in cammino perché avevano visto la stella, ma videro la stella perché si erano messi in cammino. Non smettete mai di crederci e fatevi accompagnare anche dalla musica di Radio Birichina.